FMD in voce di Vitrauni e c'è pazza un star, ma cosa non c'è tu mi hai catato, non c'è auri, c'è io te riguarda di avui. Bara ora tam in tanzo hove, ani atahiesa, cari avui in ci rupa resha.